Abafwe yi maye e jane twa mi hu asia o jane chi ana wodi jina o jane chi ana woni sore mi e o jane chi ana woni mayo na why try na ba menim ba je wo me